Tolobaki lobaki pe mingi. Voici Cindy le cœur. Si si. Nabetelo mololo.